0: Birichina Notizie.
1: Le ultime notizie. La difesa di Valerio La Vitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'ex giornalista che ha confessato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro la casa di Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola ha fatto visita alla Vitola in carcere e poi ha dichiarato:
2: pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene, vive una condizione psicologica non facile. Il dottor La Vitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità. Proprio per questo forse il dottor Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto.
1: Andiamo agli esteri. Il presidente cinese Xi arriva il 24 settembre alla Casa Bianca. Trump ha detto che vorrebbe ospitare 3.000 persone per la festa d'accoglienza, ma di non poterlo fare. Il salone delle feste è stato bloccato da un tribunale. Venerdì a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Nella città dei due mari sono attesi 4.000 atleti. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
0: Birichina Notizie.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio Birra.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, edizione di Metanotte, le principali notizie in sintesi. Si è spento all'età di 89 anni Fulvio Lucisano, il re dei produttori cinematografici. In 70 anni di carriera ha prodotto decine e decine di film, probabilmente il più famoso Ricomincio da tre. Politica, il Partito Democratico torna sui rapporti dell'Italia con Spagna e Germania, ma non parla di migranti, preferendo spostare l'attenzione sulle politiche economiche del governo. Arturo Scotto.
2: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri in scuola.
1: A 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, per 2 opere pubbliche su 3 non è ancora aperto il cantiere. La denuncia è arrivata da ActionAid nel rapporto sul sisma del 24 agosto 2016. Giochi del Mediterraneo, venerdì la cerimonia di apertura a Taranto, sport, cultura, democrazia e l'Olimpiade del Mare Nostrum, attesi 4.000 atleti che saranno in gara. Il Papa ha parlato di una profezia di pace. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.
1: E perché non provarci? Mi hanno detto che in fondo serve proprio a smaltire i casini che ho. Ho comprato uno spino

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Birichina Notizie.
1: Le ultime notizie. La difesa di Valerio Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'ex giornalista che ha confessato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro la casa di Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola ha fatto visita a Lavitola in carcere e poi ha dichiarato:
2: pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene, vive una condizione psicologica non facile. Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità. Proprio per questo forse il dottor Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto.
1: Andiamo agli esteri. Il presidente cinese Xi arriva il 24 settembre alla Casa Bianca. Trump ha detto che vorrebbe ospitare 3.000 persone per la festa d'accoglienza, ma di non poterlo fare. Il salone delle feste è stato bloccato da un tribunale. Venerdì a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Nella città dei due mari sono attesi 4.000 atleti. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New song.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
3: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
2: È vero, è vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
3: 83
2: 17
3: 91.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Birichina. I graffiti di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.

0: Birichina Notizie.
1: Buongiorno, le 5 appena passate, ci ritroviamo per questa sintesi sulle ultime principali notizie. È morto il purosangue Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. È stato un infarto fulminante a causarne il decesso. Nel 2001 vinse le 3 grandi corse del trotto europeo, poi la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Il suo record parla di 62 vittorie su 73 partenze. Ha generato circa 2000 figli. Anche la Danimarca, che è guidata da un governo di centro-sinistra, appoggia le politiche dell'Italia sui migranti. È una linea sempre più adottata a livello europeo, lo dice Lucio Malan di Fratelli d'Italia.
2: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo.
1: E da settembre la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione. Ha anche spiegato che è stata concordata con Roma una ripresa graduale. Infine andiamo in Liguria, un piccolo paesino della provincia d'Imperia tra le montagne Triora. Qui c'è un sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Dice: è un piccolo atto d'amore per il mio territorio. Bene, noi ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento, come sempre, con le previsioni meteo alle 6. Buona giornata.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.

Siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo al 100%. Diamo un senso a questo giorno che inizia. Radio Birichina, no problem.

0: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Birichina. Ovunque vi porterà questa giornata, andateci con il sorriso. Radio Birichina, il sorriso più bello che c'è.

Siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo al 100%. Diamo un senso a questo giorno che inizia. Radio Birichina, no problem.

bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.

0: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
1: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
2: Birichina. Radio Birichina, vivi questa nuova giornata con la musica.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 5 e 57 minuti. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Non esiste solo il bianco e il nero, il tutto o il niente. Esistono le sfumature, i colori. E sono proprio quelli a rendere le cose belle. A far profumare di vita ogni cosa, ogni pensiero, ogni gesto, anche il più piccolo. Radio Birichina lo sa e ve lo dimostra tutti i giorni con la musica scelta da voi. Birichina.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Birichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina.

Le brutte giornate non esistono. Esistono solo giornate senza Radio Birichina. Non trasmettiamo solo canzoni, trasmettiamo gioia. Sintonizzati su Radio Birichina. Emozionati.

Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Radio Birichina, perché fare per noi è una parola bellissima.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fa sì che la porta della tua camera da letto si apra in un solo senso. Una porta che si apre nei due sensi darà luogo, appunto, a doppi sensi. Radio Birichina, un senso ce l'ha. Birichina.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: io saprei, sono sicuro che saprei amarti anche senza braccia, senza stringerti così, anche solo con la mente. Tanto io ti amo.
1: No, così. Sto perdendo le te.

se può, è l'amore che canta. Lascialo fare, è giusto così. Baciami, amore. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi sui tuoi pensieri.

Per rispondere alla domanda «Che cosa devo fare?», devo prima rispondere alla domanda «A quale storia voglio appartenere?». Radio Birichina ha la risposta sempre esatta, basta ascoltarla.

lasciare che gli anni passino senza cercare di essere felice, perché esistono tante persone che respirano ma non vivono. Radio Birichina ti ricorda che si vive una volta sola e quindi divertiti insieme a noi.

0: Buona giornata da Birichina e Solo 60.
1: Cara,
2: cara,
1: sono le 8 del mattino.
2: Sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo.

Amore non significa trovare la perfezione, bensì perdonare terribili difetti. Radio Birichina. Beh, lei è perfetta.

0: Sono le 6:57 minuti.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Birichina. Radio Birichina Traffico.
8: Buongiorno a Roma, c'è stato un incidente in via del Teatro Marcello, rallentamenti in corrispondenza di via del Foro Olitorio. Rimaniamo a Roma per segnalare coda sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A33 Asti Cuneo, prudenza per i lavori in corso allo svincolo di Cuneo Centro in direzione Asti. È tutto, buon viaggio.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: buongiorno, sono Roberto della provincia di Roma, volevo dedicare ad Elena questa canzone di Julio Iglesias, Manuela, grazie.
1: Se di notte voli amore, c'è una sola donna che lo

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Abbandono la Debedichina, sono Bruno, chiamo da Venezia. Piacerebbe ascoltare di Sade e Go to Your Love. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti, ciao.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Amore, piccolo problema.
0: Che succede?
1: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
0: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
1: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Alta marea. Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo sempre fatto così. È così che non cambiano mai le cose sbagliate. Ecco perché Radio Birichina è in continuo work in progress. Birichina.
9: Quanto vale una buona spesa?
10: Di più.
9: Quanto vale un'offerta vera?
10: Di più.
9: Quanto vale fare la spesa da di più?
10: Molto di più.
9: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo €1,99 o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo €1,74.
10: Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buongiorno, buongiorno da Radio Birichina e come ogni mattina andiamo a augurare buon compleanno a chi? A Joy Tempest, che è nato in Svezia il 19 agosto 1963, cantautore, compositore e frontman degli Europe. Con la sua inconfondibile voce graffiante e la sua presenza scenica ha firmato alcuni dei più grandi inni dell'hard rock degli anni 80, vendendo decine di milioni di dischi. Auguri a Joy Tempest e buona giornata!

Buongiorno, sono Marco di Olanda di Savoia, in provincia di Ferrara. Volevo dedicare a tutti i donatori di sangue d'Italia 29 settembre dell'Equipe 84. Vi ascolto in FM. Grazie mille, buona giornata.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Marino di Casalpostarlengo. Sto camminando perché non posso correre, come di solito vi ascolto in corsa, problemi all'occhio. Mi piacerebbe ascoltare Angel dei Rolling Stones. Buona giornata a tutti, grazie.

buona giornata Rubinchina. Siamo Nicola, Max e Francesco. Volevo sentire Ritornerai di Bruno Lauti. Vi ascoltiamo in streaming. Grazie, ciao.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Sono le 8:00.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
3: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
3: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
8: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.

che silenzio che c'è stasera. Sotto un cielo d'argento, tra la ferrovia e la nuova moschea, da una macchina arriva della musica.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Lucio dalla provincia di Mantova. Vorrei richiedere The House of Rising Sun degli Animals. Vi ascolto via streaming dal telefonino. Grazie.

Buongiorno, sono Rita di Vicenza. Vorrei ascoltare la canzone One degli U2. Me la autodedico perché mi piace tanto e auguro una buona giornata a tutti voi e a tutti i birichini in ascolto. Ciao!

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono il Triba Triba da Medicina, Bologna. Oggi volevo proporre, essendo che ci sentiamo tutti dei giovani nell'animo, volevo proporre Forever Young degli Alphaville. Grazie, buongiorno e buona continuazione di giornata.

Buongiorno, buongiorno Radio Birichina, Roberto da Pernumia Beach, splendida giornata e la auguro anche a tutti voi. Se possibile vorrei ascoltare un brano dei Pooh, Uomini Soli, e dedicarla a tutti e che la forza sia con voi. Buona giornata a tutti, grazie, vi ascolto per la radio.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito. Birichina. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Amici di Radio Birichina, buona giornata a tutti voi. Un ciao da Roberto. Sole bellissimo anche oggi in tutta Italia. Che bello, che bello. Allora, ieri sera una grande serata con Radio Birichina.

0: un brano bellissimo di Jimmy Horn con lo zampino della Casey and the Sunshine Band, Dance Across the Floor, pezzo vecchissimo, bellissimo da ascoltare e da godere qui su Radio Birichina questa mattina. E poi 1971, Le Orme con un pezzo che non ha tempo, che sarà sempre un grande brano, dal titolo Cemento Armato. Queste sono le due perle di Roberto di oggi. Vi abbraccio forte, spero vi piacciono, e se vi piacciono nei prossimi giorni richiedetele ancora qui su Radio Birichina. Ciao a tutti voi e viva la vita!
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo, vi ascolto in FM. Per cortesia, potreste mettermi il brano In ginocchio da te di Gianni Morandi? Grazie, buongiorno a tutti.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Ciao Rabbi di Richina, sono Marisol da Maranello, provincia di Modena. Vorrei richiedere del grande Elvis Suspicion. Grazie, lo dedico a tutti i miei amici ambulanti. Ciao!

0: Buongiorno, mi chiappa, telefono da Crema. Potrei ascoltare il testamento di Enrè? Vi ascolto in FM, grazie mille, buona giornata.
1: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via. Con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare.

quando mi ascolti un poco. Il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa,

amanti, costretta a vendere Cristo e i santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Che Nova, del gusto è la prova.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Oh,

0: Cina.
1: Time. Ora. Sono le 9:00. Le notizie di Radio Birichina.
2: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Buongiorno Birichina, sono Angela, siamo dalla provincia di Mantova e vi ascolto per radio. La mattina mi piacerebbe tanto ascoltare Se sempre sì di Salda Vinci.

0: venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Le parole le sceglie chi scrive, il significato lo sceglie chi legge. Radio Birichina, per non sbagliare, ascolta e basta. Birichina.
3: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
6: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Federico. Mi chiamo da Preganziolla. Vorrei ascoltare la canzone di Quando torno nel mio paese di Levante. Ciao!

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Roberto, potresti farmi ascoltare Tra palco e realtà di Luciano Ligabue? La dedico a mia moglie e mia figlia. Siamo in macchina direzione Comacchio. Buon mare a tutti, ciao.

Buongiorno a tutti, sono Anna da Piovene Rocchette. Vorrei ascoltare la canzone di Jovanotti, So solo che la vita. Grazie mille, ciao.

0: una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina, sono Nicola da Monteforte d'Alpone, vi ascolto in FM. Volevo dedicare una canzone di Pooh, forse ancora poesia, a Pasqualina e ai miei collaboratori che mi stanno dando una mano a vendemmiare il pino grigio. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a tutti voi. Arrivederci, grazie.

Sono Lucia di Villorba, vorrei richiedere il sole rosso dei Collage e dedicarla a tutti i birichini in ascolto, birichini e birichine, un ringraziamento speciale a Carlotta e Retina e ciao birichini.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Modena, vi ascolto in DAB e vorrei ascoltare...

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10:02.
2: Birichina. È iniziato l'incontro.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Eppure sono infelice, Luisa. È la vita. Pensa che c'è gente che non ha niente. Eppure è infelice uguale. Radio Birichina vi dà tutto e vi rende anche felici.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno, accordo raggiunto fra Stati Uniti e Canada sui dazi, sospesa la quota del 50%, le nuove tariffe sono già entrate in vigore, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Sul fronte dell'ex Ilva, Federacciaia ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti italiani. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, la proposta è stata sottoscritta da 14 imprese associate. Migranti, ancora attacchi delle opposizioni al governo per le sue politiche sui respingimenti. Raffaella Paita, Italia Viva.
11: Per affrontare il fenomeno drammatico dei migranti serve una strategia europea. L'Italia, anziché fare ripicche, si adoperi per cercare di costruirla.
10: Il mondo della musica in lutto. Se n'è andato a 77 anni Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top per oltre mezzo secolo, cuore ritmico del trio texano. La band ha annunciato la sua scomparsa sui social, annullati i concerti di Salt Lake City e di Colorado City. Palio di Siena, dopo due rinvii, la gara è andata in scena ieri pomeriggio, il Nicchio ha vinto dopo 28 anni. Con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione.
12: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Con Reco IT Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco IT Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

Buongiorno, chiamo nella provincia di Venezia. Vorrei dedicare a tutti i miei nipoti, sia grandi che piccoli, la canzone dei Camaleonti, Il campo delle fragole. Un saluto a tutti voi, un abbraccio, ciao. Io.

Buongiorno Birichina, sono Anna, vi ascolto in streaming da Soave e per il compleanno della mia cara amica Erika vorrei dedicare Dionella Vanoni Tristezza, facendole tanti cari auguri e un grandissimo ti voglio bene. Ciao!

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Patrizia, chiamo da Siemestatica. Vorrei dedicare una canzone alla mia dolcissima nipotina Ginevra, Il mondo prima di te di Annalisa, dedicato a lei dalla zia Patti. Un abbraccio e un bacio a tutti, ciao birichini.

Ciao Radio Birichina, ti ascolto da Vicenza. Vorrei dedicare la canzone Strawberry Fields dei Beatles alla mia bambina e al suo papà che stanno andando al mare. Buona giornata a tutti!

0: Ciao Radio Birichina, stiamo andando coi nonni al lago di Viverone. Vorremmo ascoltare le ragazze di San Giovanni e Clara. Salutate nonno.
1: Ciao.
0: Nonna.
2: Ciao.
0: Bertina.
3: Ciao.
0: Damiano.
4: Ciao.
0: Ciao, anche io sono Bea.

Ciao Radio Birichina, sono Emanuela da Verona. Vorrei dedicare a me e a tutti i radio birichini in ascolto, Capolavoro del Volo. Ciao, buon'estate. Ciao.

Ciao Radio Birichina, volevo dedicare Piccola Stella al mio grande amore, il mio piccolo Tommaso, da parte dei nonni Giancarlo e Silvia. Grazie mille e buona giornata.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare

0: Chechina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 11:01.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: Birichina. Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno, il Presidente del Consiglio rivendica i risultati del suo esecutivo anche se la crescita italiana rimane inferiore a quella degli altri principali partner europei. Il vero punto di forza per il governo Meloni è l'aumento dell'occupazione. Migliorano anche i conti pubblici, lo spread, il rating. Restano ancora aperte questioni su burocrazia, energia e immigrazione. C'è riserbo da parte degli investigatori che indagano sul furto di opere di Antonello da Messina nel museo della città dello Stretto. I ladri avrebbero lasciato delle tracce. La procura dice che vengono seguite molte piste, anche quella mafiosa. In arrivo intanto le sanzioni per i custodi del museo. Ieri se n'è andato Vareni, il trottatore più forte di sempre, deceduto a 31 anni, il puro sangue dei record, aveva collezionato 62 vittorie in 73 corse, la sua LAD Daniela Zilli.
12: Era un po' un mito, una leggenda, quindi lavorare con lui era essere come arrivati. Lui era il cavallo più sicuro del mondo, poteva avere un bambino tra le zampe e non gli avrebbe fatto nulla.
11: È tutto, a più tardi.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Grazie Radio Virginia della provincia di Brescia. Vorrei sentire Laguna di Niccolò Filippucci, per favore. Grazie, buona giornata a tutti, buon lavoro, ciao e grazie.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti...

Buongiorno, sono Gabriella di Stra, provincia di Venezia. Volevo ascoltare la canzone Frasi d'amore di Don Bacci. Grazie, tanti bacioni, ma tanti tanti, buongiorno.

0: Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.
1: Ciao, sono Vittoria. Ascolto Radio Birichina da FM e vorrei ascoltare Domani come amore dei pinguini tattici nucleari. Ciao, grazie.

0: amore.
1: Ciao Radio Birichina, siamo tre nipoti da Crevada in provincia di Treviso. Siamo in giardino a fare la passata di pomodoro. Vorremmo dedicare alla nonna Ida la canzone Maledetta Primavera di Loretta Goggi e vogliamo dirle che le vogliamo tanto bene. Un saluto, Chiara,
2: Marta,
3: Irene
4: e io sono la figlia Alice.

Telemedicina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova, vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Whitney Houston al mio amico Luca e famiglia. Ciao, grazie, buona settimana a tutti, grazie.

0: Buongiorno a tutti i birichini, un saluto dal Lugo di Ravenna, sono Andrea e voglio dedicare I bambini fanno O di Povia a mia sorella Roberta. Vi saluto tutti e buon proseguimento di giornata.
1: Quando i bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno O, c'è un cagnolino.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Radio Birichina sceglie sempre il meglio. Birichina.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo: cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

Ciao Radio Birichina, mi chiamo Silvio e sto ascoltando da Romania. Vorrei ascoltare la canzone di Dalida, Love in Portofino. Ciao, grazie.

0: my love. I found my love. I found my love.
1: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.

Ciao, mi chiamo Tiziana, chiamo nella provincia di Treviso e oggi volevo chiedermi una canzone per me stessa, scusate, volevo ascoltare una canzone di Collage e la canzone è la vostra scelta, per voi la Radio Birchina, che siete simpaticissimi, siete fortissimi, ciao ciao ciao.

Buongiorno, mi chiamo Yolanda, telefono da Verona. Vorrei dedicare a me stessa oggi, che sono un po' giù di corda, un grande amore, niente più, di Peppino, di Capri. Io, e vi saluto caramente.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 0 minuti. Birichina.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summerville!
16: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
17: Sì.
16: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

E ciao Birichini, un saluto da Gianni Rubano, Padova. Vorrei ascoltare la canzone di Gianni Nannini in America. La dedico a tutti in ascolto. Un saluto particolare a tutti gli umbri in ascolto. Grazie, ciao.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Vittorio di Quartisolo, ascolti in FM, voglio ascoltare la canzone Fiume dei Nomadi. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri...
4: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
9: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
8: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
9: 83
8: 17
9: 91.
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Birichina, siamo Donatella e Max, volevamo salutarvi, siamo in viaggio, vi stiamo ascoltando sulla radio e stiamo andando verso Verona per un concerto dell'Arena. Se avete la possibilità ci piacerebbe sentire Rafael Gualazzi, una qualsiasi canzone va benissimo, è sempre bravo. Grazie Radio Birichina, ciao!

0: Ciao Radio Birichina, sono Anna da Pinarella di Cervia, vi ascolto in FM. Entusiasta dal concerto di Alfa Cesenatico, vi chiedo di poter ascoltare la canzone Vabbè Ciao. Grazie, saluti a tutti i birichini in ascolto. Ciao.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

Ciao Claudio da Udine, volevo dedicare tutto lo staff di Radio Cristina, everybody, la sondaggi e i due brothers. Grazie.

Ciao Birichina, buongiorno. Mi fate sentire di Khaled Selavi? Grazie, chiamo da Matera e vi ascolto con l'app Stella. Grazie, ciao.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Per noi l'amore è inarrivabile.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola, e allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia, e dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.

0: Gli occhi amorevoli hanno una virtù risanatrice. Il balsamo più infallibile è l'affetto. Radio Birichina. No problem.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Benvenuti ad una nuova edizione delle news. Ok, di Bruxelles agli investimenti nelle centrali nucleari, alle pompe di calore, al solare, alle batterie domestiche, alle ristrutturazioni e alle colonnine di ricarica. Tagliati fuori gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. La Commissione europea ha messo nero su bianco il perimetro della nuova flessibilità sulle spese per la sicurezza energetica, che consentirà agli Stati di derogare temporaneamente ai vincoli del patto di stabilità per finanziare investimenti destinati a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'Italia avrà un margine di manovra di circa 14,4 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. L'Europa, dopo l'1,5% di aumento dell'export nel 2025, è continuata a crescere nel 2026 nonostante lo shock energetico grazie alla domanda interna. Questa può diventare un motore di crescita permanente rimuovendo le barriere nazionali ai mercati dei capitali, come sta facendo, e alla dimensione delle imprese. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde, a un panel dell'International Business Council del Forum Economico Mondiale a Ginevra. Sono stati individuati dopo 3 giorni di ricerche l'ultraleggero scomparso in Calabria i corpi degli occupanti. Il velivolo, che era partito da Capo d'Orlando nel Messinese, è stato localizzato in una zona montuosa di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
1: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Pinuccia, dalla provincia di Piacenza. Voglio dedicare a mia bella nipote Alice la canzone di Mahmood, Tutta Gold, per i suoi 14 anni. Grazie.

0: rosso. A Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao Radio Birichina, sono Alessandro da Bergamo. Volevo ascoltare la canzone Amerigo del grandissimo Guccini e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie.
1: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Tu rispondi sempre. Radio Birichina.
1: Buongiorno Birichina, buongiorno a tutti. Omar Treviso. Volevo ascoltare la canzone di Stefano Sani, Lisa se n'è andata via. Grazie mille e buona giornata a tutti.

Buongiorno, sono Vittorino di Pozzonovo, vicino a Monselice, provincia di Padova. Grazie per la vostra trasmissione bella, che fate tanta compagnia a gente, che anche persone sole. Vorrei ascoltare la canzone "Era bella davvero" di Gruppi. Grazie a voi di cuore.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem. Fallo del mattone.
6: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
7: È un piacere avere al telefono il sindaco del comune di Varese, Davide Gaimberti, benvenuto.
8: Grazie, buongiorno a voi, è un piacere mio.
7: Sindaco, quali sono i progetti strategici su cui intendete investire per rafforzare la competitività della città nei prossimi anni?
8: Ma allora, gli interventi sono moltissimi, noi siamo alla vigilia, i primi di settembre adotteremo il nuovo strumento urbanistico che fa proprio di questa considerazione geografica un elemento di forza per la connessione con la Svizzera e con l'area metropolitana milanese, la qualità ambientale e quindi la vivibilità e essendo classificata come città giardino per il significativo numero di parchi, indubbiamente il potenziamento nell'investimento del benessere complessivo dei cittadini rappresenta una prospettiva a cui guardiamo con grande attenzione. Secondo aspetto molto importante che è contenuto in questo documento, tra i tanti, anche quello di una spinta forte verso la rigenerazione e quindi creare ulteriore opportunità dell'abitare, visto che c'è una richiesta importante in tutti i capoluoghi e Varese non è da meno, soprattutto per garantire il potenziamento dei servizi e anche questo incremento degli spazi proprio per i servizi, quindi parliamo di impiantistica sportiva, scuole, strutture socioassistenziali, ci colloca tra le prime città del paese come qualità e quantità dei servizi.
7: Grazie mille sindaco, buon lavoro. Arrivederci.
8: Arrivederci.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
7: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
6: 035 83 17 91.
7: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
8: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Ciao Cristina, sono da Firenze. Oggi mi piacerebbe ascoltare la carezza della sera. Ti ringrazio, buon pomeriggio.

0: Buongiorno a tutti, sono Manuel da San Giorgio di Nogaro, vi ascolto, siete eccezionali ogni giorno, mi fareste un gran regalo se mi mettete su Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, grazie.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
4: Ognuno dona quel che ha nel cuore. Se niente dona niente, vuol dire che niente ha. Radio Berichina, la radio più magnanima che c'è.
5: Berichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, vorrei fare una dedica a mio nipotino Alessandro, che adesso è in vacanza a Rimini. Gli voglio mandare un grande bacione con la canzone di Mengoni, Guerriero. Grazie.

Cristina, sono Teresa della provincia di Venezia. Vorrei ascoltare, se era possibile, come passa il tempo. Grazie Cristina, grazie a tutti voi. Un ciao.

0: Buongiorno Berettina, chiamo dalla provincia di Belluno, mi piacerebbe ascoltare la canzone Sei forte papà di Gianni Morandi. Grazie e arrivederci.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

passo che fa.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare, momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Ben tornati all'ascolto, oggi andiamo in terra friulana, do il benvenuto alla socia titolare del prosciuttificio Prolongo, Arianna Prolongo, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Oggi parliamo di una realtà aziendale che affonda le proprie radici molto tempo fa e di storia da raccontare ce n'è molta e cominciamo proprio da questo argomento.
2: Certo, il nostro prosciuttificio appunto si chiama prosciuttificio Prolongo e Prolongo è il nostro cognome di famiglia. Si capisce da subito che la nostra è un'azienda storica, uno dei prosciuttifici più antichi di San Daniele e un'azienda ovviamente a conduzione familiare. È stata fondata dal mio nonno Giovanni Prolongo nel 1957. Lui già da molto giovane aveva imparato l'arte del norcino, quindi andava di casa in casa ad aiutare le famiglie friulane quando c'era appunto il rito della purcitade, della macellazione del maiale, e successivamente ha lavorato per tanti anni sotto padrone come semplice operaio in un altro prosciuttificio, ma aveva proprio questo sogno di mettersi in proprio e quindi con grandi sacrifici e tenacia è riuscito a costruire mattone dopo mattone il prosciuttificio in cui ancora oggi lavoriamo. Mio papà Lucio si è affiancato al nonno, quindi ha continuato come seconda generazione, e ad oggi io e mio fratello Alessio siamo la terza generazione.
1: Per conoscere meglio prosciuttificio Prolongo, l'intervista completa potete ascoltarla sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. A risentirci.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Valentino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.

0: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: mattina, sono Filippo, siamo da Cittadella in provincia di Padova e vorrei ascoltare Ricominciamo di Adriano Pappalardo e dedicarla a voi che mi tenete sempre una gran compagnia anche nei giorni ultra festivi e a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie mille.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Ciao Birichina, sono Alessandro da Stoccaredo e volevo dedicare ai miei capi incontrarigoni a modo tuo di Elisa. Grazie mille, buona giornata.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti
3: Berichina. Agatha Christie diceva: mi piace vivere. Sono spesso stata selvaggia, disperata, acutamente depressa, oppressa dal rimorso. Ma nonostante tutto questo, io ancora so con certezza che il solo fatto di essere vivi è una grande cosa. Radio Birichina ama tutto ciò che è vita, ma soprattutto se è una vita piena di voi. Birichina.
4: Quanto vale una buona spesa?
5: Di più!
4: Quanto vale un'offerta vera?
5: Di più!
4: Quanto vale fare la spesa da di più?
5: Molto di più!
4: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più!
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84, e nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
10: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.

Ciao Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare Baren di Enzo Iannacci e dedicarla al capitano per ringraziarlo della favola che ci ha fatto vivere e a tutte le persone coinvolte, dall'allevatore al proprietario Enzo Giordano che non lo vendette nemmeno per una cifra folle all'estero perché disse non è mio, è degli italiani, a un giovane veterinario Pio che glielo fece acquistare nonostante avesse un problema fisico per cui veniva scartato da tutti, a Minnucci, il guidatore, all'allenatore, alle sue groom, a tutti quelli che lo hanno seguito in questi anni, hanno creato una favola. Grazie di tutto, capitano, tu eri leggenda già da vivo e lo resterai. Ascolto dalla app del cellulare, dal libro di Spina Ferrara. Grazie, ciao.

Ciao Radio Birichina, chiamo da Borgo Ricco, sono la Graziella. Oggi vorrei ascoltare la canzone di Fausto Leali, Angeli Neri. La voglio dedicare a tutti i birichini che sono in ascolto e anche alla mia amica Nive. Grazie Birichina.

0: Ciao, volevo dedicare Fai rumore di Diodato a mia zia. Sto ascoltando dalla Puglia. Ciao zia, I love you.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Birichina. Radio Birichina Traffico.
9: Buon pomeriggio. In questo aggiornamento della viabilità non ci sono segnalazioni di rilievo su strade e autostrade. È tutto.
10: Birichina. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Mi chiamo Emma, vengo da Viterbo e vorrei dedicare a Emma una canzone di Marrakech, Sabbia.

0: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Sono Martino della provincia di Verona, di Novara. Mi piacerebbe ascoltare Pazza Idea di Patti Pravo. Grazie, molto gentili. Buona serata. Grazie.

0: sono Martino da Verona e vorrei sentire il vecchio Fraca di Modugno. Grazie.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Cari amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi a vivere un magico weekend d'avvento con Radio Birichina. Dal 27 al 29 di novembre 2026 venite con noi a scoprire i mercatini di Natale a Lubiana e Nova Gorica, visita al lago di Bled, tappa al casinò e serata di musica e divertimento con noi di Radio Birichina. Solo 449 euro a persona in hotel 4 stelle. Prenota entro il 31 agosto chiamandolo 0423 7367, 0423 7367.
2: Pronto Birichina, sono Laura e qui col mamma e sorella stiamo facendo i tortellini della provincia di Bologna e per dare un po' di allegria insieme alla vostra radio vorremmo ascoltare di Elton John Don't Go Break My Heart con Kiki D. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Berichina. Perdona gli altri, non perché essi meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace. Radio Birichina, pura armonia. Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Buonasera, sono Giancarlo dalla provincia di Ferrara, vi ascolto in FM, direi da sempre, siete fantastici. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Peppino Gagliardi, Tamo e Tamerò. Grazie, buona serata a tutti e un saluto a Rosa. Ciao!

Ciao Radio Vicina, ti saluta Ferrara e mi chiamo Cristina. Avrei piacere di sentire la canzone Non ho più la mia città di Geraldina Trovato. Cristina, grazie per la compagnia, grazie per esistere, grazie di tutto. Un bacione, ciao!

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Birichina. Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La Commissione europea fa propria una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alle misure di sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. Sono incluse ristrutturazioni, colonnine, pompe di calore, energia solare per le famiglie e investimenti in reti, escluse le auto elettriche. La flessibilità mira a sostenere misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerino la transizione verso fonti energetiche non fossili. Meta, la società di Mark Zuckerberg, che controlla tra le altre anche Instagram e Facebook, è al centro del processo che si è aperto negli USA. L'accusa, mossa da 4 stati federali contro il gigante tech, è l'aver causato danni ai bambini con una tecnologia costruita per favorire la dipendenza dalle citate piattaforme social. Possibili sanzioni per 200 miliardi di dollari e l'abbandono del conteggio dei like. 143 anni fa, in un ospizio di Saumur, nella regione francese della Loira, nasceva Gabrielle Bonheur Chanel, nota come Coco Chanel, stilista che modificò profondamente il mondo della moda. I suoi primi negozi aprirono nel 1914. È tutto.
0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393 7366 770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393 7366 770. Radio Birichina richieste.
2: Birichina. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Birichina. Le perle di Roberto, preziose e rare.
8: Le perle di Roberto.
7: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
9: E così siamo insieme anche oggi pomeriggio. Buongiorno da Roberto, buongiorno da Betty. Ciao Betty.
10: Ciao Roberto, ciao a tutti.
9: Tutto. Non hai freddo, vero?
10: No, no, si sta bene qui, belli freschi.
9: Oggi. Si sta bene, mamma mia.
10: Al chiuso.
9: Abbiamo due perle molto fresche adesso, molto molto attuali, più che mai. 1964, Swingy Blue Jeans con Hippie Hippie Shake. Questa è la prima perla datata 1964. 36 più 26 quanto fanno? 62 anni. Incredibile ma vero. E poi un brano che abbiamo straballato in discoteca dai Whispers, il prezzo And the Big Gods and the Big, bella bella bella, qui su Radio Birichina. Quindi due belle perle di pomeriggio da Roberto. È tutto, un abbraccio forte, ciao. Oh, good.

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Sa che io senta sempre

Ciao Radio Birichina, sono Max di Grignasco in provincia di Novara. Vorrei ascoltare e dedicare a Gianluca e Tiziana la canzone Testarda Io di Iva Zanicchi. Grazie, buon pomeriggio, vi ascolto in dub.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La

Radio Birichina, sono Giorgio, vi ascolto in streaming da Torino. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Fiorella Mannoia a vostra scelta. Grazie mille e buona serata a tutti.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento e perché no, Radio Birichina. Birichina.
4: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Io mi chiamo Rino e chiamo da Bassano del Grappa. Vi ascolto in streaming. Vorrei ascoltare un brano di Mia Martini, Era Marti, e la dedico a Mirko. Grazie e buon ascolto.

Ciao Birichina, sono Cristian di San Giovanni di Patoto. Ti faresti ascoltare una canzone di Eddie Brock, Avvoltoi, e la vorrei dedicare a Anna con un saluto delle persone in ascolto. Ciao, grazie.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mario da Verona e volevo dedicare una canzone a tutte le ragazze del Bias. È una canzone dei Q, si intitola Quel tanto in più. Grazie e auguri ragazze, forza!

0: Grazie Radio Birichina, chiamo da Brescia, sarei contento di sentire Motel di Gino Bramieri, ci facciamo una risata, grazie mille.
1: Permesso? Sono... no, c'è la porta aperta signora. No, sono il Carletto, il portiere del motel, posso entrare? Ah, grazie signora. Ma che buio che c'è qui dentro, eh? Cioè, c'è scuro, si vede un tubo io. Sì, vengo subito, sì. Ma qui c'è buio, signora. Volevo dire che... Ancora cosa?
2: Ancora.
1: No, volevo dire che ho dimenticato le luci della macchina accese.
2: Sì.
1: Sì, signora. E allora, se lei gentilmente...
2: Sì.
1: Sì, signora. Se lei gentilmente
2: sì.
1: Sì, se mi dà le chiavi, io vado giù, ci spengo le luci. Ah, ecco. Allora, dicevo, signora, ecco, perché ho tentato di telefonare, ma c'è il telefono che evidentemente ha attaccato male il ricevitore. Insomma, capisco, sono cose che succedono. Sì, signor. Dunque.
2: Sì.
1: Sì, signor. Se lei mi dà. Sì, signor.
2: Vieni.
1: Sono qua, signor.
2: Ancora.
1: Ancora, ma c'è buio.
2: Ancora.
1: Chi vado a sbattere contro il muro, signora. Io vengo dove. Sì, signor. Ecco, le chiavi.
2: Sì.
1: E adesso non è. C'è buio, io non vedo signora.
2: No.
1: No, proprio no.
2: No.
1: No, no, proprio no. Vedo. No. Signora, dicevo che.
2: Sì.
1: Sì, che se le luci della macchina sono accese. Ecco, allora se la me dai le chiavi, io qui c'è un buio pesto.
2: No.
1: Qui. Vedo un accidente, signor, si sente poco bene, signor.
2: Vieni.
1: Sì, signor. Sono.
2: Vieni.
1: Sempre qui, signor.
2: Vieni.
1: Non è che chiedo troppo se accendiamo
2: ancora.
1: Un po' di luce. Ancora, signor, io vengo.
2: Ancora.
1: Signora, ho già sbattuto due volte
2: ancora.
1: Lo schienco perché fa un male cane, signora.
2: Sì.
1: Sì, mi fa male, sì, signora.
2: Sì.
1: Sì, signora, ecco. Se questo si sente male, io chiamo un dottore. Cosa vuoi che aspetti? Signora, lei sta male.
2: Aspetta.
1: Io al buio, signora, lei cosa devo aspettare? Dov'è che devo venire? Io ho paura, io accendo la luce.
3: Tizzera.
1: Vuoi là?
3: Cerco via, non so.
1: È già arrivato il dottore, ma chi è che l'ha chiamato?
2: Lui.
1: Oh, signora.
3: Che?
1: Lui. Vuoi là? Cosa che?
3: Tornia.
1: Se si cerchi.
2: Ancora.
1: Cosa?
3: Tizzera.
1: Io accendo la luce. Io ho paura, io soffro di claustrofobia. Ma qui non c'è nessuno. Oh signor, è un giradischi con un disco sexy di quelli birichino. Fatto guarda le volte. Uno va a pensare che chissà cos'è che fanno e invece sono due che sono qui nel disco che fanno il dottore e l'ammalato che sta male che era lì. Ma fatto guarda, certo che nel motel se ne vedono di tutti i colori. Chissà di chi è che la macchina lì con la luce accesa. Ma siamo sicuri che non c'è nessuno. E non che poi finisce.
4: Radio Birichina. Time. Ora.
5: Sono le 18 e 0 minuti.
4: Birichina.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Venerdì venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Esther Roletto. L'Austria, come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina, buonasera. Mi piacerebbe tanto ascoltare Senza discutere dei Nomadi. Sono Maria Rosa e vi chiamo da Cremona. E poi vi devo dire che voi e la vostra radio siete unici e inimitabili. Grazie veramente. Un abbraccio a tutti.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

ci siamo come sempre noi di Radio Birichina. Salve a tutti, io sono qua per ricordarvi un appuntamento importante. Come ogni estate ritorna in tour Ieri, Oggi e Sempre. Segnatevi questa data sul calendario. Venerdì

totalmente libero, motivo in più, come dico sempre, per esserci. A tenervi compagnia e lanciarli sul palco ci saranno Giovanni Zani e Roberto, pronti a farvi cantare insieme a un cast pazzesco. Sul palco infatti ci saranno Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, i Salsa Sam, Alessio Creatura e Renzo De Delfini con Consuelo. Insomma, ci sarà da divertirsi e da cantare tutti insieme. Un grazie speciale va al comune e alla Proloco di Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Ricordatevi, venerdì 21 agosto, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Vietato mancare.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: E forse alla fine la memoria si trasformerà in una grande sala, con gli orologi fermi sulle distinte ore in cui siamo stati felici. È vero, l'attimo è fuggente, ma Radio Birichina resta. Birichina.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Da Milano ha graffiato per voi Massi Taskin.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Buonasera, Riccardo, chiamo da Torino, vi ascolto in modulazione di frequenza. Vorrei dedicare a tutti quelli degli anni 70, intesi come settantenni, La libertà di Giorgio Gaber. Grazie e buonasera a tutti.
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Bene, ciao a tutti voi di Radio Veritina. Volevo sentire una canzone dei Romance, Quando una donna. Vi ringrazio tutti e vi saluto e chiamo da San Benedetto Po, provincia di Mantova. Sono Walter, un saluto a tutti i veritini. Ciao, ciao a tutti, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 58 minuti.
0: Birichina. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
1: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Sono Loretta di Castiglione del Seghiere. Stasera vorrei richiedere una canzone dei Pooh a vostro piacimento. Auguri di buone vacanze a tutti, a quelli che sono ancora in ferie.

Molto buonasera, sono Roberto in FM da Varese. Vorrei ascoltare Francisca di Fabrizio De André. Grazie, buona serata.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
2: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Grazie Franco da Milano. Desidererei sentire il ragazzo sul leone di Celentano. Tante grazie, buon lavoro e auguri.

amici di Birichina, ben trovati, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi a un meraviglioso appuntamento con Ieri, Oggi e Sempre, che ritorna anche in questa estate 2026. Venerdì 21 agosto in Piazzale Europa a partire dalle 21 con ingresso libero, Giovanni Zani e Roberto vi presenteranno Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Alessio Creatura, Renzo dei Delfini con Consuelo. Venerdì 21 agosto Radio Birichina arriva a Rosolina Mare, in Piazzale Europa a partire dalle ore 21 con ingresso libero. Ringraziamo Comune e Proloco Rosolina Mare.

momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Radio Birichina.
2: Time.
1: Ora.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Birichina.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Birichina.
9: Radio Birichina Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. L'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà nella giornata di domani fenomeni convettivi temporaleschi al nord Italia, dapprima al nord-ovest, anche di forte intensità, possibili nubifragi sulla medio-alta Lombardia, via via dal pomeriggio anche su molte aree del nord-est. Anche qui tra Veneto orientale e Friuli potrebbero esserci temporali con nubifragi e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, siamo di rientro di una bellissima gita in montagna insieme ai nostri amici. Chiamiamo dalla provincia di Brescia e vorremmo ascoltare la canzone L'estate addosso di Giovanotti. Grazie.

Ciao Virchi, vi mando un saluto dal bellissimo tratto della Romea, insomma in direzione Venezia siamo, e devo dedicare una canzone alla Silly che è Vai Vai degli Stadio.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Oh,

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Laura e dalla provincia di Vicenza. Volevo dedicare a tutti i birichini una canzone di Ross Stewart, Reason to Believe. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao. If I listen long enough to you.

Buonasera Radio Birichina, sono di Torino, di Bresso, Milano. Voglio dedicare a Gaetano per i suoi 80 anni la canzone La prima cosa bella di Ricchi e Poveri. Grazie di tutto.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A volte ti trovi in mezzo al nulla e a volte in mezzo al nulla ti ritrovi. Radio Birichina, con noi ti ritrovi sempre.
9: Birichina. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Ciao Radio Birichina, sono Stefano, il pittore da Venezia. Vorrei dedicare alla mia patatina Ti voglio di Ornella Vanoni. Grazie mille e ciao a tutti i birichini. Ciao!

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichini, sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago. Mi fai ascoltare la canzone Leggero di Ligabue? Ciao ragazzi!
2: Ci sono macchine nascoste

Ciao Birichina, ciao a tutti i birichini e le birichine in ascolto, sono Cia da Ferrara e stasera mi piacerebbe ascoltare un brano di Bonnie Taylor che si intitola If You Were a Woman and I Was a Man, e se non fosse presente per la lista va bene anche un altro brano di Bonnie Taylor. Grazie, un abbraccio.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 21 e un minuto.
1: Birichina.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

Buonasera a tutti, vorrei dedicare Nothing Else Matter Metallica al mio compagno Fabio con tanto amore e ascolto da Garda in FM.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
5: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
4: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.

0: me.
1: Vorrei ascoltare la canzone L'Italiano di Toto Cutugno. Ti ascolto dalla provincia di Cremona in FM. Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Vera. Saluto a tutti i

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

FM, sono felicissimo di ascoltarvi tutti i giorni H24 e vorrei ascoltare una canzone di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri, va bene? Grazie, un saluto a tutti i birichini, ciao!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
7: Le persone sensibili stanno sedute lì, in disparte, aspettando il momento giusto per darti quell'abbraccio che aspettavi. Sanno vedere oltre l'apparenza, oltre un sorriso, oltre una lacrima, oltre la rabbia, oltre al dolore, perché vivono di cuore. Radio Birichina, stringila forte a te. Birichina.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità.

Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

Ciao di Blecchina, sono Cristian e volevo chiedervi Vieni a ballare in Puglia di Caparezza e la dedico a quell'orso del mio babbo di Obi-Wan Kenobi. Io ovviamente sono Luke Skywalker, il suo discepolo. E niente, vi ascolto in FM, provincia di Treviso, Fregona. Grazie, buona serata a tutti.

Ciao Berichini, sono Jack dall'Isola d'Elba e vi ascolto sempre nel Digital Radio, come sempre anche voi in vacanza, come sempre. Volevo dedicare questa canzone alla Elena, un diavolo in me di zucchero. Ciao Berichini.

0: Marichina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e un minuto.
0: Marichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342-9733-251.
6: Quando assumi il controllo del tuo atteggiamento, assumi il controllo della tua vita. Radio Birichina, la migliore espressione che tu possa scegliere.

Fabio Ricchina, sono Enzo da Milano. Volevo dedicare a mia moglie la canzone Figlio della Luna dei Meccano. Vi ascolto in FM dalla provincia di Milano. Buonasera a tutti.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché

Ciao Radio Bicchina, sono di Lione, mi chiamo Alessandro, vorrei ascoltare O Sole Mio, che è il nome del nostro ristorante, stiamo lavorando e siamo molto stanchi. Grazie.

0: La Verbania vorrei dedicare a Polpoletta di Verbania e chissà se in cielo passano gli udi Ligabue. Ciao birichini!
1: Buonanotte a tutti, suonatori.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 7 minuti. Berichina. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Birichina. Radio Birichina. New Song.

volte nella vita tutto fila liscio, a volte accadono imprevisti. La cosa importante è saper reagire, trasformando i problemi in opportunità. Radio Birichina, no problem.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pago così tante cose al mese che quando mi rimane del denaro penso di essermi dimenticata di pagare qualcosa. Radio Birichina. A volte sorridere dei propri guai fa bene al cuore. Birichina.
7: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: fuori le unghie.
1: Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso.
0: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 23:59.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato. Birichina.
1: Domani sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Domani sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

0: Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:00.

0: Birichina Notizie.
1: Bentornati all'ascolto delle notizie più importanti in sintesi. Accordo raggiunto fra Stati Uniti e Canada sui dazi, sospesa la quota del 50%, le nuove tariffe sono già entrate in vigore, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Sul fronte dell'ex Ilva, Federacciaia ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti italiani. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, la proposta è stata sottoscritta da 14 imprese associate. Migranti, ancora attacchi delle opposizioni al governo per le sue politiche sui respingimenti. Raffaella Paita, Italia Viva.
2: Per affrontare il fenomeno drammatico dei migranti serve una strategia europea. L'Italia, anziché fare ripicche, si adoperi per cercare di costruirla.
1: Il mondo della musica in lutto. Se n'è andato a 77 anni Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top per oltre mezzo secolo, cuore ritmico del trio texano. La band ha annunciato la sua scomparsa sui social, annullati i concerti di Salt Lake City e di Colorado City. Per ora è tutto, buonanotte e a risentirci fra un'ora.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

0: I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Kid, Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. È 1:59.